dentro i lumi di ca. So me di clei tut cama muro ilo dal ciro. La cohiro durge las che sciucarsi sciai paciano.